0: Kiss.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
2: Kiss, kiss.
0: Suona solo

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Radio Kiss Kiss.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
9: Sì!
7: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
10: Kiss, kiss.
11: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte, forte, sempre.
12: Kiss, kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
14: Kiss

0: niente.
1: Ma avete fatto morire, che mi avete fatto morire. Ma fanculo la signora Carpenter. E poi devo parlare con mia moglie. Un marito non ci basta.
2: Ma che simpatico.
3: Ragazzi,
2: ma
3: mi
2: che
3: sono
2: simpatico.
3: Divertito a fare le telefonate ai palermitani.
1: Un marito non ci basta.
3: Un marito non ci basta. Non le basto io, perché deve parlare con mia moglie? Sembrava Peppino D'Amelia che chiama a casa sua. Cioè, allora, torniamo a noi, Adriana. Se fossi per un giorno, se la mattina ti svegliassi una star internazionale e avessi 24 ore per espletare tutti i vizi possibili ed immaginabili, quali vizi e quali sfizi ti toglieresti?
2: E soprattutto chi vorresti essere? Noi abbiamo provato a dire i nostri nomi, no? Io, a me piacerebbe essere Jennifer Lopez, immagino che abbia questa vita così a sette stelle. Secondo me lei viene seguita da chef, medici, nutrizionisti, no? Personal trainer, eccetera.
3: Assolutamente
2: eccetera.
3: Sì. Abbiamo
2: questi
3: tanti messaggi.
2: Alcuni dei lussi. Sentiamo.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno Kiss Kiss, Clemente della provincia di Napoli.
2: Ciao Clemente.
4: Buongiorno da VIP, vorrei essere Alex Del Piero. Persona seria e competente. E mi regalerei una vacanza da sogno.
3: Ti regalerebbe una vacanza da sogno?
2: No, tu ti regaleresti una vacanza
3: da sogno se fossi
2: Alex Del Piero.
3: Se fosse
2: ok,
3: Alex
2: perfetto.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana. Beh, se potessi scegliere di diventare qualcuno per 24 ore, sceglierei di essere Kimi Antonelli. Mm-hmm. Prenderei lo yacht più grande del mondo, inviterei tutti i miei amici d'infanzia a fare un mega festone. Tutto pagato, ovviamente.
2: Certo.
5: Con la mia macchina a bordo.
3: Adriana, se una mattina tu ti svegliassi col talento, cosa faresti, diciamo, di...
2: col talento dipende dove. Nel canto, nel... non lo so. Dipende da che tipo di talento.
3: Un uomo come una donna possono avere mille talenti in tante cose. Ma possono anche non averne nemmeno uno.
2: Fammi prima svegliare col talento e poi decido cosa voglio fare e chi voglio essere. Al momento sto qua.
3: Renata, per esempio, ha talento, no?
6: Sì, sì.
3: Lei è l'unica che riesce ad accontentare il nostro Peppino.
2: Ma sai...
3: ha delle, diciamo, sai...
2: Ma sai che invidio a Renata un po' di quel talento lì?
3: Che riesce a soddisfare... Vorresti soddisfare Peppino pure tu?
2: No, ci mancherebbe altro.
6: Mi piace essere dominato.
3: È molto facile, vedi, ti ha dato il suggerimento.
2: Ah, quel talento
3: se
2: lì...
3: Se vuoi conquistare Peppino, devi dominarlo.
2: No, Peppino non lo voglio conquistare, neanche in un'altra 3-4 vite, se ce li avessi a disposizione.
3: Basta
2: però
3: dominarlo, è facile.
2: Il fatto di essere abbastanza vivace con, diciamo, l'altro sesso. Cosa che non sono mai stata.
3: Esatto.
2: Ah, Michele Morroni a Napoli, scusate.
3: E chi se ne
2: ponte
3: pure.
2: La volevo
7: buongiorno,
2: invitare
7: Pippo,
2: qua.
7: Buongiorno Adriana, sono Giovanni dalla provincia di Avellino. Io sinceramente mi dedicherei soprattutto alla mia salute mentale e fisica, perché tra i vari problemi della vita, insomma, non ho mai curato, e poi approfitterei per fare viaggi il più possibile dappertutto.
3: Farebbe viaggi.
2: Certo,
3: bella di questo messaggio, che lui farebbe tanti viaggi se si svegliasse una star per 24 ore. Ragazzi, ma lo sfizio deve essere veloce, 24 ore, tu rimani star per 24 ore e poi torni a essere te stesso.
2: Torni a essere normale.
3: Quindi, farebbe un bel viaggio in 24 ore, sai che si può fare, no? Se hai il jet privato hai voglia, puoi andare dove vuoi.
2: Ma puoi scegliere anche una meta dove non devi viaggiare per 24 ore.
3: Un paio d'ore dove arrivi, Pica.
2: Ma dipende da dove parti.
3: Se Pica si svegliasse star domani mattina e volesse fare un viaggio, dove andresti?
2: Dove
8: Parigi, forse Parigi.
3: Parigi, 24 ore da star a Parigi. Vuoi mettere, ragazzi?
2: Hotel, fronte, Torre Eiffel,
3: sì,
2: ovviamente.
3: Sì,
2: allora, di che segno sei? 347-490-0042. Velocemente, attraverso una nota vocale, dici di che segno sei, perché tra un po' arriva l'oroscopetro. Intanto c'è Katy Perry e Kiss a Girl.

0: la canzone Katy Perry, a Kiss the Girl, l'abbiamo ascoltata qui su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti voi, è un momento fondamentale, oggi vince il segno più votato, qual è stato, Adriana?
1: Allora, abbiamo il segno dello scorpione!
0: Oggi il segno dello scorpione! Cari amici dello scorpione, fatevi avanti e soprattutto ascoltate con molta attenzione, perché vogliamo sapere, noi abbiamo bisogno di feedback su questo oroscopo di Adriana, che ricordiamo non ha nessuna skill per fare l'oroscopo, ma
1: non
0: lo fa.
1: È vero, non è vero, è a te. È
0: ma ha una sigla di apertura e una di chiusura.
1: Come fanno quelli bravi.
0: Con
1: e
0: una voce che ricordiamo è la voce di Simone D'Andrea, che è uno dei doppiatori più famosi d'Italia. Quindi una che praticamente fa l'oroscopo senza avere nessun patentino per farlo, c'ha la sigla d'apertura, la sigla di chiusura, la voce di Simone D'Andrea.
2: Tre minuti dedicati,
0: cioè veramente io non ho parole.
1: Ma qui facciamo le cose serie, vai!
3: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Oh, e sicuramente anche se tu non sei del segno dello scorpione, ma hai a che fare con uno scorpione, capirai quello che sto dicendo.
0: Adesso capiamo anche noi, prego.
1: Allora, voi dello scorpione questa settimana siete più magnetici e letali del solito, dei veri divi di un film thriller. Lavoro, non collaborate, voi dominate nell'ombra. Se un collega vi fa uno sgarbo, voi non vi arrabbiate, vi segnate il nome sul taccuino nero e pianificate una vendetta da servire freddissima nel 2028.
0: Quindi sul lavoro gli scorpione dominano?
1: Ma certo.
0: Ma chi è qui scorpione?
1: No, qui tra noi
0: non
1: nessuno.
0: Non abbiamo scorpione qui?
1: No, qui in sala no, ma abbiamo un ascendente scorpione che è D'Amelia.
0: D'Amelia, perfetto.
1: Soldi spendete solo per aumentare il vostro potere, tipo occhiali da sole scurissimi per non farvi leggere dentro gli occhi. Amore e sesso, sotto le lenzuola siete l'intensità fatta persona. Ricollegandoci al tema dei VIP, se organizzate una festa non risparmiereste sui bodyguard e sulla sicurezza. Farete firmare contratti di riservatezza agli ospiti prima di salutarli e inviterete solo gente tormentata come Johnny Depp per starvene in un angolo a fare gli intellettuali.
0: Addirittura.
1: Voto alla settimana 9, ma fate paura.
0: Grazie, finito?
1: Finito.
0: Allora,
1: vai scorpioncini all'ascolto.
0: Amici dello scorpione, i vostri feedback saranno fondamentali. 347 490 0042, lo ripeto, 347 490 0042 per dirci se Adriana ci ha azzeccato o non ci ha azzeccata una cippa, manco stavolta. sentiamo il primo commento.
4: Ma la scimità.
0: Ecco.
1: E invece no, è una roba seria. A tra poco.
0: Sigla finale.
3: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
5: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: E sono le 7:53, sta per volare via la nostra prima ora insieme, dove ci stiamo un po' divertendo e un po' stiamo sognando anche in grande, perché vi abbiamo chiesto di immaginare almeno una giornata 24 ore da grande star. Quali sarebbero gli sfizi. Anche i lussi che vi concedereste?
0: Se ti svegliassi famoso per un giorno, saresti un grande VIP e faresti cosa? Insomma, queste
1: cose in 24 ore non hai molto tempo a disposizione, però soldi ne hai tanti a disposizione.
0: Esattamente. Bene, allora adesso Queen con Another One Bites the Dust dal 1980 nel Pippo Ferro Show. Grazie.

0: canzone del 1980 dei Queen che ha chiuso la prima ora del Pippo Pelo Show.
1: Sono le 7:57, tra pochissimo arriva Umberto Aprea a darci tutte le news, vi aspettiamo.
2: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
3: Grazie amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Grazie Adriana, buongiorno Pippo e un saluto a tutti voi in primo piano in Medio Oriente. Stop ai raid contro l'Iran, c'è l'accordo, ha dichiarato a sorpresa Donald Trump dopo aver annunciato bombardamenti per la terza notte consecutiva. Il presidente americano ha aggiunto che l'intesa potrebbe essere firmata già nel weekend in Europa e che Teheran ha accettato di non avere armi nucleari e di riaprire immediatamente lo stretto di Hormuz. Ma dall'Iran c'è cautela. Il ministro degli esteri Araghchi ha affermato che l'accordo non è definitivo e ha aggiunto che le loro linee rosse restano. Il premier israeliano Netanyahu ha invece precisato che lo Stato ebraico non è parte dell'intesa. Intanto a Hormuz le forze americane hanno abbattuto due droni iraniani sospettati di voler colpire mercantili che stavano tentando di attraversare lo stretto. Le comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del prossimo Consiglio europeo. La Premier ha spiegato che l'incremento per le spese della difesa riguarda non solo armi ma anche tecnologia, forze dell'ordine e controllo del territorio. Meloni ha elencato e rivendicato le misure economiche fatte senza aver aumentato il peso fiscale. La Premier esorta a portare avanti le operazioni di pace aggiungendo il suo no a un'Europa iperinvasiva che mortifica le nazioni. Sul fronte interno sottolinea che maggioranza e governo non hanno ambiguità. Economia, dopo due anni la Banca Centrale Europea torna ad alzare i tassi di interesse per contenere la nuova fiammata dell'inflazione e il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita dell'Eurozona. La decisione della BCE porta il tasso sui depositi al 2,25%, quelle sulle operazioni principali di rifinanziamento al 2,40% e quello marginale al 2,65%. Il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. L'Europa non può proclamare la dignità umana e abituarsi che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. La comunità è chiamata a una cooperazione efficace e perseverante, ha detto Prevost, incontrando migranti e volontari a Gran Canaria, l'ultima tappa del suo viaggio. Il pontefice chiede vie legali e sicure, soccorso e assistenza, cooperazione reale contro i trafficanti, processi seri di accoglienza e integrazione. La cronaca ci riporta in Italia. A Milano un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto a causa delle ferite riportate nello scontro con un'auto. Ferito il 20enne conducente del monopattino e la 21enne alla guida della vettura. Entrambi sono stati portati in ospedale ma non sono in gravi condizioni. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Siamo allo sport con il calcio. Cominciati i mondiali 2026 con la cerimonia di apertura allo stadio Azteca Città del Messico, dove i padroni di casa hanno sconfitto il Sudafrica 2-0 nella gara d'esordio. Nella notte italiana a Guadalajara la Corea del Sud ha battuto in rimonta 2-1 la Repubblica Ceca agganciando in testa al gruppo A il Messico. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana da Umberto Aprea. Buona giornata e kiss kiss a tutti.

0: di studio, Adriana Petro.
1: L'assistente alla poltrona.
0: L'assistente
1: che ti vuoi sedere?
0: Studio dentisti.
1: Ti vuoi sedere? Ti faccio arrivare subito una poltrona. Allora, siamo in diretta anche in TV. Il nostro canale, come sempre, è il 158 del digitale terrestre. Da lì potete guardarci, ma guardare anche la musica più bella.
0: Ricordiamo che Adriana ha pensato subito alla poltrona del dentista, perché quando esci con Adriana, in realtà, dalle mie parti si dice ti tiri una mola, nel senso che è una donna molto costosa.
1: Ma per fortuna utilizza il mio portafoglio, non quello degli altri.
0: Il suo concept è la donna non paga, ma paga sempre l'uomo. È vero, Adriana? È il tuo concept?
1: Sì, beh, se mi inviti, Pippo, per esempio, dopo a prendere un caffè, è ovvio che devi pagare tu.
0: Ok.
1: Cioè, non esiste che... è proprio brutto. È volgare.
0: Allora, ricordiamo che adesso si balla, perché ogni venerdì noi facciamo il momento dance. Adriana, poco fa, dopo aver visto Shakira ieri allo Stadio Azteca di Città del Messico muovere il deretano come ancora nessuno riesce a farlo, l'ha fatto anche lei, lo farà anche in questo momento dance. Quindi, se avete il televisore, accendete il canale 158,

0: ballate con noi il venerdì mattina. Sigla!
1: Vai!
2: Momento dance.
3: Momento dance. Kiss kiss.
2: Momento
3: dance. Kiss kiss.
0: Momento
1: eccoci!
0: Dance.
1: E siamo pronti! Si parte! Thanks bello. God it's Friday! Buon venerdì 12 giugno! Woo! Il nostro studio è una discoteca.
0: Mamma mia.
1: La discoteca del mattino.
0: E adesso

Buongiorno, grazie per rendere ancora più speciale questo

0: inizieranno i lavori per aprire il mio salone.
1: Buon fine settimana a tutti.
2: Ciao Pippo.
3: Sì.
2: Ti saluta mica Gigulina.
3: Sì, sì, che da prendere due volte al giorno dopo i pasti.
0: Ah, per piacere.
3: Sì, dai. Mica?
4: Un saluto da Marino, Isola d'Elba.
3: Ciao.
4: Siete fortissimi.
3: Thank Vai you. Ballare l'Isola d'Elba, tira
5: Ragazzi,
3: su il volume.
5: Siete sempre fighi, ma il venerdì vi superate di brutto. Ciao.
3: Lo so che siamo sempre fighi.

0: Metti sulle mani.
1: Ciao, sono David Guerra.
0: Con J-Lo uno show da paura.
2: C'è un
0: eh?
2: Problema. Ho la t-shirt troppo corta, se tiro su troppo le mani si vede la panza.
0: Ah, io vedevo un altro problema.
2: Quale problema?
0: No, un altro.
1: Emotion.
0: E va bene.

0: Ciao Adriana, ciao Pippo.
1: I got a feeling.
2: Ma che bello questo momento dance. Abbiamo ricevuto, Pippo, migliaia di messaggi.
1: Grazie a tutti di cuore. Grazie.
3: Momento dance.
4: Momento dance. Kiss, kiss.
3: Momento dance. Tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.

0: Andrea Domizia, dove oggi e domani c'è il Kiss Kiss Way, domani sera lo show e oggi il villaggio. Noi abbiamo in mente la fortissima e bellissima esibizione di Torino di Francesco Gabbani, che ha spaccato in Piazza Castello.
1: Vero, ma lui è proprio un simpatico.
0: Il suo show
1: è bellissimo, molto travolgente.
0: Momento.
1: Sappiamo tutti quanto sia importante utilizzare la crema solare, giusto?
0: Giusto, dobbiamo proteggere la nostra pelle.
1: Quest'estate c'è CeraVe con la protezione solare idratante invisibile.
0: È la prima texture leggera con SPF 50+, con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE.
1: Aiuta ad idratare per 24 ore e rinforzare la barriera cutanea.
0: È resistente ad acqua e sudore ed è adatta anche alle pelli sensibili.
1: Protezione solare idratante invisibile CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare.
2: Kiss Kiss a te, che ti sei accorto ora che hai finito il caffè. Questa mattina non vuole proprio iniziare. Kiss Kiss a te, che quando vedi il sorriso dei tuoi figli, pensi che è per forza una bella giornata. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Kiss, kiss. Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
13: Kiss, kiss. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Parti e se ti cancellano il volo?
15: Tanto io parto con Boscolo.
16: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 € e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 €. Lidl, vale davvero.

0: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Alessandro da San Biagio Platani Agrigento. Io ciao. Per un giorno vorrei essere pica.
1: Ma noi te lo sconsigliamo vivamente.
2: Ma guarda, allora, saresti l'uomo più sfortunato del mondo. È un augurio che non posso fare manco a peggior nemico. Mamma mia. Comunque vabbè, però Pica, vedi, è stato bravissimo nel momento dance.
1: Sì, sì,
2: poco
1: sì.
2: fa evidentemente lui si è sentito, diciamo, per un attimo vorrebbe suonare i dischi.
1: Grazie.
2: Come li suona Pica, con quella facilità.
1: Si è sentito figo come lui.
2: Sì, sì, sì. Ma poi essere DJ, diciamo, internazionale fa figo. Pica comunque nella classifica mondiale dei DJ.
1: E a che posto sta, Pippo? Che posto è arrivato?
2: 1.472.000.
1: Buono, dai.
2: È salito perché era 1.476.000 l'anno scorso, quindi è salito di 4 posizioni.
3: È proprio un progresso, no?
2: Sì, sì, mi ha detto che sta scalando la classifica.
1: Non è male, non
2: ormai
1: è male.
2: Ormai parla d'oltretomba, cioè lo senti?
1: Vabbè, è un po' afono, diciamo, in questi giorni. Allora, abbiamo Valentina da Roma. Ciao Valentina.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao Valentina, come va?
4: Ciao Pippo, bene, voi ragazzi siete
2: molto
4: bravissimi,
2: bene. Grazie.
4: Complimenti.
2: Sì, diccelo ancora, che ci piace tanto. Brava.
4: Allietate del nostro traffico quotidiano.
2: Brava.
4: Brava.
1: C'è traffico in questo momento?
4: Abbastanza.
2: Abbastanza. Senta, hai ballato
4: un po'
2: con
4: di meno rispetto alle scuole.
2: Hai ballato con noi poco fa?
4: Sì.
2: Sì, ok, sì, perfetto, sì. Va bene. Allora.
1: Allora, abbiamo chiesto stamattina, ma ti piacerebbe essere qualcuno per 24 ore, però qualcuno di famoso per concederti qualche lusso? Tu chi vorresti essere?
4: Allora, io vorrei essere Elizabeth Taylor.
2: Sì.
4: Che per 24 ore gira con Burt Lancaster la bisbetica domata.
2: Bene.
4: E tutto il giorno bevono aperitivi e limonano.
2: Vedi, limonano e bevono aperitivi. Lei Burt Lancaster. La mia amica Ida, che saluto da Vallo della Lucania, diceva che lei invece avrebbe voluto essere. Avrebbe voluto essere Liz Taylor perché stava con un camionista. Cos'era? Un muratore.
1: Inizialmente sì.
2: E lei diceva tutte le fortune a questa donna. Lei, il suo sogno erotico era il camionista.
4: Sì,
2: sì. Quindi anche a te sarebbe piaciuto, diciamo, un camionista?
4: Sì, sì.
2: Sì, sì.
1: Ah. No. A cui
4: no,
1: diciamo
4: a me è Burt Lancaster.
2: No, è Pica che usa il tuo sì sì.
4: Rimani
2: umile, diciamo, rimani umile.
4: Esatto.
2: Burt Lancaster.
1: Taylor Swift le ha dedicato un pezzo. L'ultimo singolo in rotazione radiofonica che abbiamo di Taylor Swift è proprio Elizabeth Taylor.
2: Elizabeth Taylor.
1: È dedicato proprio a lei, a questa diva.
4: Un mito, veramente.
2: Sì. Ma ti piace tanto limonare? Valentina.
4: No, fare aperitivi sì, però.
2: Fare aperitivi? No, cioè è scritto, Anna Chiara ha scritto anche in lettera maiuscola, per fare aperitivi è limonare.
4: Esatto, tutte e due.
2: Ma tu in genere con chi limoni?
4: Con mio marito.
2: Con tuo marito.
1: Okay, okay,
2: limoni ancora
1: sì.
2: Con tuo marito, da quanti anni limoni
4: sempre.
2: Con lui?
4: Sì,
2: che limone sei un po' infracidito, diciamo, adesso. Tanti anni.
4: No, anzi.
2: Vedi, limona ancora bene col marito. Adriana,
1: però,
2: tu limoni?
1: Però, io limono sì, di tanto in tanto.
2: Ma davanti a noi non lo fai mai?
1: Perché, cioè, con chi lo devo
2: no,
1: fare? Con
2: quando
1: te?
2: C'è il tuo marito in nostra presenza, non ti ho mai vista limonare.
1: Ah, dai, Pippo, che siamo i ragazzetti di 20 anni.
2: Ah, non ti piace limonare in pubblico?
1: Ma non mi piace limonare in pubblico,
2: tu
1: vero Ale?
2: In pubblico, Vale.
4: No,
2: manco tu.
4: Pubblico no.
2: Ma che c'è di male,
4: no,
2: ragazzi?
4: No, in pubblico
2: Anna
4: no.
2: Anna Chiara ha sempre limonato in pubblico.
1: Ma
2: anche.
1: Veramente, io non l'ho mai
2: ma
1: vista.
2: Ma come no? Ma qui nei corridoi li faceva certe limonate di un'ora.
1: Ah, ma pure granito fa?
5: Signora, i limoni,
1: ci ha rotto il limone. Senti, Vale, ma tu lo sai che Elizabeth Taylor ha avuto 8 matrimoni? Cioè, tu che numero sei di matrimoni?
4: Certo, lo so che ha avuto tanti matrimoni.
1: 8 matrimoni.
4: Tanti gioielli. Tante ville, tanti
2: perciò
4: figli,
2: questa
4: insomma, ha avuto tanto di tutto.
2: Allora,
4: ecco,
2: tu volevi
4: quindi
2: svegliarti un giorno, il tuo sogno è svegliarti un giorno ed essere per 24 ore questa donna che ha avuto tutto
4: esatto.
2: E ha tutto. Okay. Bello,
4: esatto.
2: Mi sembra pure una cosa bella, brava. Brava.
4: Allora, tanta bellezza e tanta bravura può anche.
1: Anche. Valentina, noi ti ringraziamo, stai sempre in nostra compagnia,
4: grazie
1: va bene?
4: A voi ragazze, buon lavoro.
2: Un bacio fortissimo,
4: tutti.
2: Vale, chi schissa
1: te. Ciao,
2: grazie,
1: ciao.
2: Abbiamo Luigi da Bologna, buongiorno Luigi, si sveglia star
4: buongiorno.
2: Per un giorno e si sveglia Jeff Bezos, giusto?
3: Esatto. Buongiorno Pippo.
1: Chiama lo
3: buongiorno,
1: scemo. Ciao, buongiorno.
2: Ma
1: buongiorno,
2: vorresti buongiorno. Essere Jeff Bezos per vendere delle cose o per usufruire delle sue ricchezze?
3: Per fare il Titanic con Adriana.
2: Ah, per fare il tifidi di me famoso.
1: Aspetta un attimo, pure per finta devo andare a controllare la tua foto. La Chiara è anche perché io non riesco
2: allora,
1: a fare le cose
2: un
1: per
2: attimo
1: finta.
2: La scena era ti fidi di me, cioè lui Leonardo era avanti o dietro?
1: Dietro.
2: Dietro era Leonardo.
1: Sì, sì, Jack.
2: Jack era dietro sì. E avanti c'era Kate Winslet che era Rose. Esattamente.
1: Sì, sì, era davanti.
2: Quindi proviamo questa scena. Allora mettiti dietro
1: Adriana. Ma c'era Leonardo di No.
2: Luigi.
1: Resta al posto tuo, non ti preoccupare.
2: Adriana,
1: stai al posto tuo, stai tranquillo.
2: È così, è una metafora. Allora, mettiti
1: aspetta,
2: dietro Adriana, Luigi. Adriana,
1: un attimo solo.
2: Avverti la presenza di Luigi. Apri le braccia.
1: Un attimo solo. Luigi, grazie, sei stato molto gentile. Buttiamolo dal Titanic. Facciamogli fare un tuffo.
2: Luigi, devi dire ti fidi di me. Aspetta, Adriana, apri le braccia. Allora, Luigi sta dietro. Vai. Luigi, dici ti fidi di me. Vai.
1: Ma sta dormendo. È moscio.
2: Luigi,
1: è
2: lo vuoi dire?
5: È moscio.
3: Che moscio.
2: Ma Luigi, va a fare una mezz'ora che ti ho detto dici ti fidi di me, non sai dire manco ti fidi di me, ma per piacere. Va.
1: E poi vorresti
2: facciamo
1: essere Jeff
2: la linea.
1: Bezos.
2: Vai.
3: No, sono più carino, dai.
1: Allora, Luigi, però vorresti essere Jeff Bezos principalmente per fare cosa in 24 ore, dai?
3: In 24 ore avere il suo veliero, mm-hmm. E fare un giretto nelle isole, belle case, Bahamas.
2: Mamma mia,
3: compagnia.
1: Ma tu lo fai affondare il veliero?
3: Ma che fai affondare? Scherzi, dai. Sono bravo, sono bravo.
1: Era? Perché era un'altra voce? È posseduto.
2: Senti, allora, oggi hai visto che oggi sei Jeff Bezos, hai un patrimonio di 250 miliardi.
3: Da capì?
2: Sai che devi fare adesso, dai. Luigi? Prenditi questi 250 miliardi e vattene. Luigi, è stato un piacere conoscerti, grazie.
1: Sei molto simpatico.
3: Da capire.
1: Molto simpatico, però sei un pochino,
5: moscio.
1: Moscio. Chissà
2: te. Luigi, grazie.
3: Ciao.
2: Sì, un abbraccio, ciao.
3: Da capire.
1: Vabbè, oggi è venerdì, vi perdoniamo qualsiasi cosa.
3: Da capire.
1: Sister, bella questa.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 €, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 €. Lidl vale davvero.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto allaccia la libertà!
10: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 €. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Ehi, grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
12: Tenderly.
11: Tenderly. Un mondo di tenerezza.

0: 1983, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili!

0: facciamo un canto d'amore alle zanzare anche noi. Che conta il meteo anche.
1: Arriva l'Africa vampata.
0: L'Africa vampata. Sentiamo gli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone africano si espande sull'Italia pur lasciando ancora spazio a qualche episodio di instabilità. Nelle prossime ore sole protagonista su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Nel pomeriggio non sono previste variazioni, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Massime tra 24 e 29 gradi al nord, tra 22 e 32 al centro, tra 21 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile. Yes,
4: yes. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Yes,
6: yes. Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash. Kiss, kiss.
8: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
9: Sì! Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
10: Yes, yes. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Yes,
11: yes. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Yes, yes.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Yes,
13: yes. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu,
14: bu. Kiss, kiss.
15: La musica più bella.

0: Magnetic, questa è Radio Kiss Kiss, 9:45 del mattino. E ancora a proposito di zanzare, per chi non la sapesse sta roba, però va ribadita, perché la natura delle regole universali basiche,
1: alcune non le capiremo, ma sono così, sono regole.
0: Allora, a pizzicare sono sempre e soltanto le zanzare femmine,
1: quindi chi ti succhia sangue
0: quindi la natura cioè è coerente,
1: è indicativa,
0: è indiretta. Allora c'è una notizia, anche Google scende in campo contro le zanzare. Ha chiesto il permesso di liberare circa 32 milioni di zanzare maschio sterili, però.
1: Dice, capito, le mandiamo in giro ma non possono far danni.
0: Le vogliono liberare nei territori della California e della Florida, così da decimare diverse generazioni di zanzare e ridurre drasticamente la presenza.
1: Un sterminio.
0: Il problema non è tanto sterilizzare le zanzare maschio, ma è una volta catturare, distinguere il maschio dalla femmina.
1: Ma guarda che anche sterilizzare, le fai di avere una mira incredibile,
0: no,
1: per sterilizzarle.
0: No, si usano dei batteri, per sterilizzarle. E però per capire se una zanzara maschio è maschio e zanzara femmina è femmina, perché è difficile, devi trovare il pipino
1: zanzarine,
0: ci vuole l'intelligenza artificiale che solo Google ha. Comunque pare sia un rimedio veramente
1: utile. Certo.
0: Utilissimo.
1: Però si riconoscono le maschi e delle femmine.
0: Che cosa? Che non pizzicano, rompono le balle.
1: No, quelle con i calzini spaiati sono maschi.

0: Maledetto, maledetto.
1: E?
0: Me! Oh, voglio salutare Lorenzo che compie 25 anni, che stasera organizzerà un party.
1: All'aperto?
0: All'aperto, e ha deciso di invitarmi, così che se ci dovessero essere delle zanzare.
1: Ragazzi, ma io già ho la lista. Allora, ma lo zampirone non l'avete preso? Vabbè, chiama Giannini. Perché tu le attiri? Ma la carnagione bianca fa parte dei miti o anche
0: no,
1: quella?
0: No, la carnagione bianca dovrebbe respingere, però quelli che bevono sono attraggono, capito?
1: Quindi doppio giro tu. Te sei l'unico a cui, secondo me, ti pongono anche i maschi, per dispetto.

0: Eccolo lì.
1: Attenzione.
0: Mamma, guarda cosa arriva.
1: Torniamo indietro nel 1976. La particolarità di questa versione che stiamo per ascoltare, che ha soltanto il nostro Pika DJ, attenzione, perché tutte le altre radio a un certo punto
0: tagliano,
1: è che quella è integrale, quindi contiene anche il famoso... la solo finale di Walsh.
0: Ragazzi, mi si intrecciano le dita solo al pensiero con la solo.
1: Quindi vi faremo sentire in esclusiva anche la solo finale. Gli

0: A un certo punto poi arriva il cartoncino del disco, capito? Fino la puntina va sul cartoncino, ma devi togliere.
1: Ma fino alla fine, fra poco si sente anche il prezzo del disco.
0: Eagles, Hotel California.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni.

0: e attenzione, non la pungono mai a lei, eh. Sì, e lei c'ha, c'ha un antizanzara automatico, sgancia, vanno via tutte, vanno via.
1: Bravo.
0: Fra, fra poco giocheremo e caccia la bufala. Preparati.
1: Esatto, anzi segnate il numero 347 490 0042. Memorizzate questo numero che serve un sacco di cose, no?
0: Sì, attenzione, no, lo diciamo dopo, quello lo diciamo dopo, voi preparatevi la bufala e c'è un premio oggi. Vorrei dirlo adesso, no, diciamo dopo, dai.
1: Lo diciamo premio, perché diciamo c'è dopo. Un premio che potrebbe tornare utile proprio per quest'estate. Ma a proposito d'estate, sì? Annalisa!

0: caccia alla bufala.
1: Ma che finisce? Comincia. Comincia.
2: Passiamo da caccia alla zanzara a caccia alla bufala con la nostra Carolina. Siete pronti? Noi sì, perché adesso leggeremo tre notizie.
0: Una è una bufala.
1: Esatto, il più veloce, la più veloce, solo quando vediamo il via ufficiale, ve lo do
2: e
1: io.
2: Se no perdete, andate in coda e rischiate di arrivare tardi.
1: Vincerà i nostri gadget che sono già lì pronti per partire nella nostra scatolina.
2: Dentro... un flacone di sangue che viene sempre utile.
1: Dentro ci mettiamo una boccettina di sangue gruppo zero da mettere lì sul balcone, perché lo preferiscono le zanzare.
2: Appunto, Vago, è un'ottima idea questa, lo sai?
1: Vedi?
2: Metti un po' di sangue zero sul balcone, vanno tutto là. Bravo. A buffet. Ah. Ottima idea. Allora vinco io la bufala oggi. Cominciamo?
1: Dai.
2: Notizia numero uno. Un 64enne è stato fermato dai carabinieri nella zona dell'Acqua Santa a Palermo. E sulla sua auto era presente una targhetta con scritto CD. Sì, che significa appunto corpo diplomatico, no? E l'uomo a quel punto ha detto: ma scusi, ma lei è al corpo diplomatico? Sì, sì, ha tirato fuori un passaporto. Che nemmeno nelle patatine era così finto un passaporto. Capito? Guardate, ma questa che roba è? No, io sono un diplomatico, ma sono qua in segreto, servizi speciali, Morale della favola, l'hanno arrestato, sono portati via, perché non era vero nulla, ma la cosa più bella, pure senza patente, per non farsi mancare nulla. Notizia numero uno.
1: Notizia numero due, è diventato virale Rosario Cuglit, guaritore che cura i malati con i morsi di vipera velenosa. Appartiene alla tribù Manobo delle Filippine ed è noto come Datu Kamanang. Dice di aver scoperto il potere curativo del veleno dopo essere stato morso dalla suocera. No, scherzo, dopo essere stato morso da un serpente. Somministra anche vino fermentato con veleno di serpente, ma gli esperti però mettono in guardia: non ci sono prove scientifiche sui benefici.
2: Sì, delle zanzare, sul vino sì.
1: Questa è notizia numero due.
2: Notizia numero 3. A Londra è appena cominciata un'insolita caccia al tesoro. Sì. Il principe Carlo l'ha organizzata, che adesso ormai è diventato re, e ha messo in palio uno dei famosi cappellini della mamma, la compianta regina Elisabetta. L'ha nascosto in un luogo segnalato con alcuni indizi particolari all'interno della zona reale e non si sa dove, ma dicono che sia Buckingham Palace, e ha promesso al vincitore una visita guidata con lui che farà da cicerone.
1: Pensa un po'.
2: Non vedo a saperlo, volevo partecipare anch'io, mannaggia. Notizia numero 3. E appena Giannini vi darà il via, dovete farci sapere, secondo voi qual è la bufala? La numero uno, il finto diplomatico? La numero due, vi opera la vipera? O la numero tre, la caccia al tesoro reale?
1: E allora via, non è facile, via via via via, 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci ascoltate e...

0: Coppa Light, come dice lei. Siamo pronti, eh?
1: È il momento della premiazione. C'è lui.
0: Cribio. Abbiamo il telefono Pierangelo.
1: Ciao, pronto? Pierangelo.
2: Ciao, buongiorno Max. Buongiorno Max. Buongiorno a tutti.
0: Ma
2: buongiorno Radio
0: a te.
1: Bello, bello.
0: Pierangelo, di buongiorno, se no è maleducazione, dai.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Da dove si chiami?
2: Pier. E allora, io chiamo da Alessandria, Alessandria Centro. Buongiorno.
3: Ma quale Alessandria del Centro?
0: Questa è Alessandria Centro.
2: C'è
0: i soldini, Pierangelo. Senti, Pierangelo, facciamo così allora. Qual è la bufala di oggi? La 1, la 2?
2: Allora, la bufala di oggi è la numero 3.
0: Ma certo, dai,
2: è la numero 3 perché da quando in guardia non ho mai sentito che la Casa Reale mette la caccia al tesoro per la colore, tutto quello che sia.
0: Ma adesso
2: le altre due notizie le avevo sentite per la televisione o su
0: fucile,
1: bravo.
0: Fermati, non ti muovere.
1: Senti, ce l'avete?
2: No, non mi muovo.
1: Ce l'avete le zanzare di Alessandria?
2: Zanzare al momento ce n'è qualcuno, dai, sta uscendo qualche zanzarina perché sta cominciando a far caldo anche qua.
0: Poi sul fiume Bormi dal Tanaro, sì, che fate le zanzare.
2: Tu vai
0: tranquillo,
2: Bormida,
0: continua a parlare, non ci salutiamo, ma continua a parlare, tranquillo. Kiss a te, ci vediamo dove c'è il platano di Napoleone, ho detto tutto.
1: Ciao Alessandro, ciao.
2: Buona giornata di nuovo, viva Kiss.
0: Grande.

0: Noemi, sembrava amore, ma non era. Tu cosa fai questa sera?
1: Caccio le zanzare.
0: Bravo,
1: perché
0: fai bene.
1: Puntualmente di sera aumentano.
0: Allora, innanzitutto vi chiediamo, anche per il gusto di provarle certe cose, avete un rimedio contro le zanzare che secondo voi è una cosa esclusiva, casomai una cosa tramandata di padre in figlio, tutte queste cose?
1: Sai, quando ti pungono, fatti la croce con l'unghia.
0: No, io vorrei proprio evitare la puntura.
1: Ecco, quindi prima.
0: Ce l'avete qualche rimedio? Ce lo segnalate per cortesia?
1: Vai.
0: Perché noi
1: diciamo a tutti.
0: Siamo per parlare di un prototipo messo a punto da un ingegnere di Shanghai.
1: Fermi tutti.
0: Presentato recentemente in un video pubblicato su un X. Ed è un puntatore laser basato sull'intelligenza artificiale.
1: Attenzione, qui c'è il saggio, ecco, che devi laserare se vuoi evitare le zanzare.
0: Allora funziona così: l'intelligenza artificiale ti capisce se c'è la zanzara in casa.
1: Tu no, tu da solo no.
0: L'intelligenza la individua, trasferisce l'individuazione, le coordinate al mini laser che è su una piattaforma mobile, e appena viene deciso di ucciderle,
1: parte
0: il raggio laser come
1: Star Trek
0: e funziona. Dai. Allora attenzione, l'unica controindicazione è che avere un raggio laser, un puntatore laser in casa è un po' pericoloso.
1: Potresti uccidere anche il vicino che sfonda il muro. Dai.
0: C'è un video che evita, una telecamera che evita questo: se vede passare te un gatto o la suocera, non fa sparare.
1: Ma non
0: laser.
1: Mi piglia, sono troppo basso. Però attenzione, hai notato una cosa sulle zanzare? Dopo te la devo dire per forza e troveremo tutti d'accordo.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto. Kiss.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Kiss.
9: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
10: Ah no, io riparto con Boscolo.
11: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.

0: notato solo ora che la Brancale ha una t-shirt con una sedia di plastica disegnata.
1: È una sedia.
0: Mi soffermavo su altro, però adesso ho visto anche il disegno.
1: Bella. Ma sorvoliamo, Good Morning Kiss, sentiamo un po' i rimedi particolari che avete contro la puntura delle zanzare.
0: Esatto, c'è qualche rimedio?
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
2: Io un sistema che ho adottato abitando in Emilia è una crema per il corpo all'eucaliptolo. Comprato in un negozio di detersivi questa qua funziona.
1: Crema all'eucaliptolo. Forse perché è potente, no? Come odore quello.
3: Sono Martina da Ischia, dicono che il basilico, le piantine di basilico allontanino le zanzare. Noi ne siamo pieni, quindi non lo so se funziona.
1: No, le allontano perché vanno al mercato, prendono il pomodoro e tornano, fanno sangue, pomodoro e basilico.
0: Rimedi efficaci. Insomma, ha colpito molto anche lo Zanza Laser, è un prototipo, non è ancora in vendita. E per evitare di essere colpiti dal laser ci sono delle telecamere che individuano suocere, figli.
1: Tutto.

0: Ma che musica, ragazzi, che musica.
1: Maestro.
0: Mamma, questa è proprio musica dance, changes, this is radio, kiss kiss, buongiorno, buongiorno, siamo la radio ufficiale di quelli che non vanno al lavoro ma sono al mare, pensa un po', ci ascoltano anche dai lidi,
1: sì,
0: di tutta
1: Italia.
0: Incredibile,
1: beh, grazie, con la nostra app potete seguirci dappertutto. E a proposito di zanzare, ve l'ho ricordato, ci hai fatto caso, te l'avevo promesso prima, della zanzara? Sentiamo l'audio prima,
0: sì,
1: come
0: dai,
1: vuoi
0: dai,
1: tu?
0: Dai, dai, dai.
1: Vai tranquillo.
2: Buongiorno, kiss, kiss, buongiorno. Mio fratello sostiene che per combattere le zanzare basta pensare che non esistono.
1: Hai capito perché Giannini è in onda con me? Perché pensa che io non esisto. Qual è la fortuna? Ma...
0: Qual era la storia?
1: No, vabbè, c'è andata a casa, è l'unico animale al mondo che se non lo insulti non è mai morto veramente. Perché una formica la fai, che schifo, la zanzara quando la uccidi tutti quanti, tu, ma va, basta, basta, è vero, se no non muore.
0: Signore e signori, torna Michele Bravi con, sembra un telefilm.
1: Sì, Beautiful, perché vedete io, tu, lei, lui.

0: Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAI 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Kiss. Parti e se ti cancellano il volo?
2: Tanto io parto con Boscolo.
3: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: Kiss Kiss.

Qualità aperitivo. E allora a questo punto, scusate, fatemi salutare subito Pippo e Adriana, Marco e Raff, Ciro e Alfio, che sono già super operativi a Baia Domizia, all'Arena dei Pini, per la tappa del Kiss Kiss Way di domani. Perché già oggi ci sono grandi sorprese per tutti quelli che verranno a trovarci. E a proposito, cosa importantissima, se non siete riusciti a prendere ancora il vostro biglietto, potete farlo venendo direttamente al nostro Play Village, che è già attivo e sarà attivo anche domani, e lì potrete giocare con noi e provare ad aggiudicarvi i biglietti, ma non biglietti qualsiasi, i biglietti per l'area Pit, ragazzi. Siete praticamente sotto al palco, un'area esclusivissima. Quindi vi aspettiamo oggi e domani a Baia Domizia, all'Arena dei Pini, per vivere insieme tutta la magia del Kiss Kiss Way.

0: già che
1: è veloce come su una moto, la bellezza fugge, scattare una foto.
0: Prova a dirci che cos'è l'amore. E poi sempre d'amore si parla, perché arriva Pink che ci racconta invece l'amore vero dal 2013, True Love.

Che meraviglia la voce e l'energia di Pink. E adesso pronti per il nostro momento history con una canzone che non può e non passerà mai di moda, con un significato importante, il significato dell'uguaglianza. I tasti neri e bianchi che si alternano creando musica, ecco, Paul McCartney e Stevie Wonder usano questo parallelismo per dire che se due colori opposti riescono a stare insieme così bene su uno strumento, lo stesso dovrebbe almeno valere per gli esseri umani di etnie diverse, quindi un significato sicuramente molto ma molto importante. Stevie Wonder featuring Paul McCartney con Ebony and Ivory, 1982.

0: featuring Paul McCartney con Ebony Ivory, 1982, il nostro History Kiss.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
0: Certo che Radio Kiss Kiss, e tra poco c'è la geolocalizzazione, quindi tra poco vi chiederò di farci ascoltare la vostra voce tramite una nota audio, perché proveremo a geolocalizzarvi, a capire di dove siete, di quale zona d'Italia, tramite la vostra voce, tramite la cadenza, tramite la vostra inflessione dialettale. Sembra facile, ragazzi, ma non è facilissimo. In palio i nostri gadget, vi spiego tutto tra pochissimo. Intanto buon pomeriggio a tutti, ancora da Marta, saluto Luigi Fischetti. Regia, c'è la musica più bella, Liso con Love in Real Life, Avril Lavigne con Girlfriend, ma subito i Pinguini Tattici Nucleari.

Lizzo con Love in Real Life. E allora siamo pronti come ogni venerdì, c'è la geolocalizzazione. Oggi la facciamo tramite il dialetto, quindi cosa vuol dire? Se volete essere geolocalizzati, cosa dovete fare? Dovete adesso, diciamo da queste parti, dovete inviare una nota audio al 347-490-0042 in cui ci fate ascoltare la vostra voce, quindi ci potete raccontare qualsiasi cosa, quello che vi pare. Sto mangiando un panino, sono al mare, mi fa male la cervicale, sto andando a prendere una persona speciale, sono al lavoro, fa tanto quello che vi pare, ragazzi. L'importante è che ci diciate qualcosa e che ci facciate ascoltare la vostra voce, perché noi tramite la vostra voce dobbiamo provare a capire di dove siete, di quale zona d'Italia, di quale regione d'Italia. Quindi 3, 2, 1, go, inviate la vostra nota audio adesso al 347 490 0042.

0: su Radio Kiss Kiss. Allora, siamo pronti, ragazzi. Sono arrivati tanti messaggi, tante persone che volevano essere geolocalizzate, ma noi abbiamo scelto loro che sono in viaggio. Si chiamano Francesca e Martin. Ascoltate la loro voce e provate a capire di dove siano. Provate a geolocalizzarli.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno.
2: Buongiorno, noi siamo in viaggio, stiamo andando ad un matrimonio
1: che è domani a Napoli. Noi, piccolo spoiler, non siamo napoletani.
0: Allora, a prescindere dal fatto che parlano così bene che non si avverte particolarmente la loro inflessione dialettale, però in qualche piccolo frangente sì. Allora, intanto provate a dirci, secondo voi, di dove sono Francesca e Martin, di quale regione italiana? Provate, se volete, chiaramente anche a indovinare la città. E a sto punto, visto che vanno a un matrimonio di amici, provate a indovinare quanto metteranno nella busta. Aspettiamo le vostre note audio.

Chissà te che hai il pallino dell'arredamento e quando entri in un negozio compreresti tutto. Chissà te che stamattina ti sei alzata un po' prima per preparargli una colazione coi fiocchi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss.

0: biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiskissa all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Away.
2: Kiss Kiss. Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
1: Kiss Kiss.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Kiss, kiss.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Kiss, kiss.
7: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
1: Kiss, kiss.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente!
1: Kiss, kiss.
10: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Kiss, kiss.
11: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro, controllabile da remoto, a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: nostra. Dunque, abbiamo ascoltato la voce di Francesca e Martin. Sono in viaggio in questo momento, stanno venendo a Napoli per un matrimonio. Ma di dove sono loro e quanto metteranno nella busta a sto punto?
1: Ragazzi, sono di Sora e metteranno 500 euro nella busta.
2: Veneti, tiro vivo, 300 euro.
0: 300 euro.
3: Puglia, di Bari, 300 nella busta.
0: Allora chiediamo direttamente a loro un indizio. Sono arrivati tanti altri messaggi, ma mi sa che nessuno ci ha preso. Allora sentiamo e chiediamo un indizio, appunto direttamente a Francesca e Martin.
4: E al matrimonio di domani la busta sarà abbastanza piena, anche perché, voglio dire, è un modo sicuramente per dimostrare l'affetto. Comunque,
0: già il viaggio,
4: quando venite
0: però
4: a trovarci, vi portiamo alla Valle dei Templi e poi dritti a Calamambru. Di dove siamo?
0: Provateci ancora, ricordiamo in palio i nostri gadget, proviamo a geolocalizzare appunto i nostri amici Francesca e Martin ancora tramite un audio al 347 490 0042.

patrimonio, stiamo cercando anche di capire quanto potrebbero mai mettere nella busta, o tenete presente che devono affrontare anche un viaggio. Tra poco la geolocalizzazione, intanto Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope, New Kiss.

0: E allora ci siamo, siamo pronti a geolocalizzare ufficialmente Francesca e Martin. Ecco, diciamo che loro ci sono andati particolarmente vicini anche con la questione busta.
1: Ciao, anche noi siamo direzione matrimonio e anche noi a Napoli.
0: Oh,
1: sarà
0: okay.
1: Lo stesso matrimonio.
0: Ah, non lo so.
1: I ragazzi che abbiamo sentito in radio provengono dalla Sicilia, probabilmente Agrigento. Riguardo la busta, dice che sono andati belli pieni, quindi forse 400?
0: Chiediamolo direttamente a Francesca e Martin.
2: Bravi! Siamo di Agrigento! Per come direbbero gli agrigentini, Agrigento!
0: Benissimo, e nella busta metteranno 350 euro, quindi complimenti a loro che si sono avvicinati particolarmente, Davide e la sua dolce metà, che si aggiudicano i nostri gadget.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra, sentite l'energia?
4: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
6: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Kiss, kiss.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Kiss, kiss. Ah, e dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati.

0: Extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Yes, yes. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Yes,
0: yes. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Yes,
3: yes. Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Eh sì?
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì!
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
1: Yes, yes.
0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
1: Yes, yes.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750€. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Yes, yes.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Kiss Kiss. So-

0: da un numero perché la parola di oggi è un'isola nel mondo.
1: Iniziate un po' a pensare a tutte le isole che ci sono nel mondo. Certo, potrebbe essere un'isola italiana.
0: Potrebbe, e non solo.
1: Potrebbe anche non essere.
0: Il
1: quindi...
0: numero invece è quel numero che quando fa troppo caldo dite: mamma mia, ma oggi ci sono proprio...
1: Esatto, io so che qualcuno in questo momento l'avrà detto dall'altra parte della radio, ma deve fare proprio tanto caldo, quindi grazie agli amici del meteo appunto che ci hanno lasciato questi indizi, li ripetiamo perché la parola è un'isola nel mondo e il numero è quel numero che dite quando proprio esclamate la frase: mamma mia, ma oggi fa troppo caldo, ci sono gradi.
0: Qual è la password di oggi? 347 490 0042, il più veloce che la indovina vince i gadget di Kiss Kiss.

0: Andiamo a scoprire chi è stato più veloce ad indovinare la password di oggi. Come abbiamo detto, la parola di oggi la potete trovare
1: nel mondo. È un'isola, quindi avete pensato magari a tutte le isole che conoscete.
0: E il numero invece è quel numero che quando fa troppo caldo dite: mamma mia, ma oggi ci sono proprio.
2: Ciao, la password del giorno è Giappone 40.
3: Accesso negato.
1: Giappone è un'isola, è vero. Ragazzi, è vero.
0: Scopriamo le cose.
1: Non ci abbiamo pensato.
0: Giappone è un'isola.
1: È vero, è vero, è vero. Andiamo là.
4: Panarea 40.
3: Accesso negato.
0: No, non è Panarea 40.
1: Eh?
0: Chi è? Pronto?
5: La password di oggi è Sicilia 40.
0: No.
3: Accesso negato.
0: Non è Sicilia 40. Non è Panarea.
1: È Panarea 40. Panarea.
4: Capri 40.
3: Accesso negato.
0: È un'altra isola nel mondo. Qual è la password?
4: La password di oggi è Corsica 40.
3: Accesso negato.
0: Ci sono stato, ma non è la Corsica. Voglio dare un indizio.
1: Qualcuno ha scritto Isola d'Elba 40.
0: Voglio dare un indizio. Negato. La password di oggi si trova in Italia. La parola di oggi si trova in Italia. Quindi è un'isola italiana.
1: E quindi non può essere Nuova Zelanda 40.
0: Le avete detto quasi tutte.
3: Accesso negato.
0: Ne manca una. Abbiamo fatto anche il Kiss Kiss Way l'anno scorso.
1: Ne mancano varie italiane, anche sai, famose così nel mondo. Ma questa è proprio la top. E ha dato anche l'indizio sul Kiss Kiss Way dell'anno scorso. Ma c'è una telefonata, vuol dire che forse c'è qualcuno che ha indovinato.
0: Pronto?
6: Pronto?
0: Ciao, come ti chiami?
6: Ciao, Sara.
0: Sara, qual è la password di oggi?
6: Sardegna 40.
0: Giusto!
1: Ottimo!
0: E spieghiamo anche perché 40, perché Marco nel 2025...
1: Sì, proprio un weekend di metà giugno fu torrido e sereno con 40 gradi, che appunto è l'esclamazione che facciamo quando fa troppo caldo.
0: 40 gradi all'ombra in Sardegna.
1: Esatto, in quel weekend, con picchi anche di 38-39 gradi tra Toscana, Emilia Romagna e Lazio. E se magari volete sapere il caldo che farà questo weekend di metà giugno...
0: Per scoprirlo consultate l'app Il Meteo, oppure visitate o visita, cara amica, il sito ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Ti salutiamo, Kiss Kiss a te, e complimenti per aver vinto i gadget.
6: Kiss a tutti.
1: Grande.
0: Ciao, Kiss Kiss a te.
1: Di poche parole, ma decisa la
0: giusta.
1: La nostra ascoltatrice.
0: Andiamo con la sigla, Gioschi, e poi ci salutiamo. La vogliamo mettere dopo? Io ho bisogno della sigla.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Vabbè, ci salutiamo con un History Kiss, amici del 1986. Rinnoviamo l'invito a tutti i nostri ascoltatori. Venite oggi, venite se vi va anche domani, sia al Play Village sia alla seconda tappa del Kiss Kiss Way qui a Baia Domizia.
3: Come hanno fatto Alessia e Sara, che sono venute già delle nostre ascoltatrici a trovarci. Noi ci salutiamo con questa canzone dell'86,
2: Walk Like an Egyptian.
3: E vi diamo appuntamento qui al Kiss Kiss Way, ovviamente poi anche a domani sera e a lunedì per la nuova diretta di Dedichis.
2: Ci vediamo domani sera, forse.
3: Da Marco e Raff.

0: Pronto? Ci sei?
1: Io ci sono.
0: Brecco a canale, brecco a canale.
1: È break a canale, non brecco. Che bello questo pezzo dall'anno 1986.
0: Però era bello brecco.

0: qui a... dove siamo?
1: A Baia Domizia, ma scusa, ma
0: stavo dicendo a Baia Domizia.
1: Il momento più... quello clou proprio, tra l'altro.
0: Lo sai perché? Perché sento quelli che urlano fuori con i microfoni.
1: Ma non stanno urlando. Mi si è aperto il villaggio, ecco, di Radio Kiss Kiss.
0: Ma mi si è aperto proprio adesso, mentre stiamo iniziando. Io non capisco.
1: In questo preciso momento. E siamo anche molto contenti perché vi aspettiamo qui nel villaggio di Baia Domizia per provare a ricevere in regalo i biglietti per il pit di stasera.

0: La voglia di fare festa con Serena Brancale, con Levante, anche Delia, al mio paese su Radio Kiskissi, Corriere di Kiskissi, in questo venerdì 12 giugno, dove mi viene facile pensare che si celebri una giornata mondiale, no?
1: Sì, sì, sì, anche oggi si celebra una bella giornata, chissà chi è dedicata, sì,
2: giornata mondiale, tutto quello che accade.
1: Allora, che cosa accade oggi?
0: Allora, aspetta, che questa cosa che hai detto mi fa pensare che la stai dedicando
1: no,
0: a me.
1: No,
0: non era previsto.
1: Allora, oggi il giorno è venerdì 12 venerdì. Giugno,
0: sì.
1: Giornata mondiale dedicata a tutte quelle persone che quando decidono di fare anche 40 chilometri, semplici 40 chilometri in macchina, esatto,
0: sì.
1: C'hanno uno a fianco con cui parlano e dicono, vai, capite? E mentre parlano si accorgono che quello a fianco sta tirando il ronfo, cioè si è addormentato.
0: Ma scusa,
1: esatto.
0: Allora, tutto questo ti dovrebbe dare la dimensione di quanto io con te mi senta a mio agio, perché
1: ragazzi,
0: sai che
1: neanche il tempo di prendere la tangenziale dormiva, ma dormiva proprio in maniera profonda,
0: allora,
1: con la bocca aperta.
0: Io ho sempre spiegato una cosa e te l'ho spiegata anche a te, che per me le 7 del mattino sembravano una leggenda, perché siamo abituati a svegliarci molto tardi.
1: Ho capito, ma erano le 10 meno un quarto però nella macchina animale.
0: Però mi ero svegliato alle 7 quando mi sono messo in macchina, sai quel dondolio del sediolino?
1: Ragazzi, mi dovete io a parte che ho fatto anche un video, non lo faremo vedere,
0: ma
1: per una questione proprio di contegno,
0: ma
1: di futuro. Però avevi quasi la bollicina nel naso.
0: Ma che meraviglia, tipo manga, tipo manga, che cosa.

0: Con Elettra Lamborghini su Radio Kiss Kiss. Domani sera sarà protagonista anche sul palco della seconda tappa del Kiss Kiss Way qui a Baia Domizia dal vivo. Ascolta, perché la gente deve fare sempre polemica? Io questo voglio capire. Voglio capirlo.
1: È polemica, ma prima di entrare nella polemica, tu sai quanto ci piace sguazzare nella polemica. Vai di sigla.
2: Sera, segnala stampa.
3: Mamma mia, io non c'ho parole.
1: Perché?
3: Mannaggia la mignota.
0: Non si dice però, perché siamo in diretta radiofonica.
1: No, è quello che hanno detto tantissimi telespettatori stanotte, ieri sera, quando è partita la manifestazione dei mondiali.
0: Allora, ieri sapete che c'è stata la grande inaugurazione, no, di uno degli eventi calcistici e sportivi più importanti del mondo, quindi partiti ufficialmente i mondiali, questa grande festa che ha visto anche tantissimi artisti esibirsi,
1: certo.
0: Un po' come succede all'halftime.
1: Esatto, no, in questo caso nella cerimonia di apertura, dove c'è stata l'esibizione sopra soprattutto di Shakira.
0: Waka.
1: Ricordiamo che Shakira è il terzo mondiale
0: per Shakira?
1: Sì, ha superato anche l'ex marito Piqué.
0: Credo che sia il quarto questo.
1: Addirittura il quarto.
0: Sì, perché Piqué ne ha fatti tre.
1: Infatti quindi dicevo, era uno in più di Piqué. Tra l'altro però, perché dov'è la polemica? Molti hanno detto, ma quella non è Shakira.
0: Ma come non è Shakira?
1: Non si vede.
0: Ma come non
1: ha
0: è?
1: Ha sbagliato il passo, si vede? Shakira non sbaglia il passo, quella ha sbagliato il passo.
0: Non si capisce per quale motivo, vedi che c'è del complottismo praticamente ovunque. Hanno pensato che colei che si stava esibendo in quel momento, no, per l'apertura, la cerimonia d'apertura, non fosse Shakira, però in realtà era lei, ragazzi.
1: Ma tu forse non sai un'altra cosa.
0: Che
1: invece.
0: Cosa? Che
1: tu
0: cosa?
1: Lo sai che noi italiani abbiamo storto il naso anche per un altro motivo.
0: Qual
1: proprio
0: motivo?
1: Durante l'esibizione di Shakira.
0: Vorrei sapere.
1: Perché mentre si stava esibendo, a un certo punto la Rai che cosa fa?
0: Ha staccato.
1: No, cioè, ha dato la linea al telegiornale.
0: Sì, ha staccato. Ma poi scusa, ma questa qui non era la sigla degli europei di qualche anno fa?
1: No, mica gli europei, sempre dei mondiali.
0: Era sempre i mondiali.
1: Questi mondiali Sudafrica, se non sbaglio.
0: Adesso non mi ricordo niente. Vedi che io con lo sport non ci vado d'accordo.
1: Sì, 2010.
0: Comunque, 2010, pensa te, figurati quanto ero rimasto abbastanza indietro nel tempo. Abbiamo ancora la musica più bella su Kiss Kiss.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss, kiss.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Esclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Kiss, kiss.
8: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
9: Kiss, kiss. Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
10: Figurati, me ne trovano un altro.
9: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
10: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
11: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.

0: Così con Madame Marrakesh volevo capire, siamo arrivati anche alle 16:25 di già dei Corrieri di Kiskis al Fiecciro.
1: Allora, volevo sapere dove sono i miei soldi, anche io.
0: Ascolta, io adesso sono molto serio perché un tempo c'era il Polpo Paul, non so se te lo ricordi.
1: Certo, me lo ricordo, quello che si poggiava sulla squadra vincente.
0: Esatto, e ci dava
1: e decretava
0: anche
1: il vincitore delle partite dei
0: mondiali. Pronostici su cui poi la gente scommetteva anche, no? Intanto adesso le cose sono cambiate, qualcuno avrà deciso anche di fare il Polpo Paul in umido con le patate, adesso non lo so come siano andate le cose per il povero polpo, però la verità è che abbiamo altri modelli più
1: altri
0: tecnologici.
1: Modelli, sì. Quest'anno per questa edizione dei mondiali abbiamo un economista danese, Joaquin Clement.
0: Ma non lo dire così come se fosse messicano.
1: Joaquin Clement si chiama.
0: Okay.
1: Ha utilizzato
0: Clement.
1: Un modello statistico, attenzione, che ci sa dire anche chi potrebbe essere il vincitore oppure la nazione che vincerà
0: la nazione che vincerà i mondiali. Allora intanto diciamolo, per quanto serva di non sarà l'Italia.
1: Su questo c'è il 100% di probabilità.
0: Purtroppo, allora, siccome già in passato questo modello matematico creato dal signor Clement aveva già individuato la vittoria non solo di Germania nel 2014, ma anche Francia nel 2018, Argentina 2022, ci ha detto chi vincerà il prossimo mondiale.
1: L'Olanda.
0: Così l'hai detto.
1: No,
0: io volevo creare un po' di suspense.
1: Dobbiamo andare a suspense. Tanto l'Italia non ci sta, chi se ne frega.
0: Vabbè, ma non c'è neanche una piccola possibilità.
1: Non c'è la possibilità.
0: Vabbè, va bene così.

0: Ah, Material Lover, ne avevamo proprio bisogno di un pezzo così e quindi grazie a Sienna Spyro, eccola là. Allora scusami, io volevo sapere un po' da te che sei l'esperto, caro.
1: Addentrato.
0: Sei addentrato, visto che sai tante cose di questo mondiale a cui mi serve ripeterlo, non parteciperemo noi azzurri. Volevo capire, la nazionale, mo, a prescindere che sia l'Olanda oppure no secondo i pronostici, che alzerà la coppa? Che coppa alzerà? È tutta d'oro veramente.
1: Ma io non lo so, io vi chiedo scusa. Intanto dobbiamo dire.
0: Voglio capire.
1: Sai chi l'ha disegnata?
0: Non lo so.
1: Un italiano!
0: Ma in che senso?
1: Silvio Gazzaniga!
0: Gazzaniga
1: nel 1971, ragazzi.
0: Ma è il nome di un ragioniere uscito da Fantozzi.
1: Ma per piacere, ma io con chi parlo? Tra l'altro, sai quanto pesa? Pesa poco più di 6 kg.
0: Che non è tanto.
1: È tutta d'oro 18 carati.
0: Ok.
1: Però dentro è vuota.
0: Ah,
1: perché
0: okay.
1: Se fosse totalmente cioè piena d'oro, cioè a parte peserebbe tipo 70 kg.
0: Ok, beh, certo, perché la vedo bella massiccia.
2: Che Rocky Malbo.
0: No, è semplicemente Gazzaniga. Magari
1: tra l'altro, la notizia molto interessante è quella che non tutti possono toccarla.
0: Ma in che senso?
1: Se tu vai là e dici con me bella tocchi, ti mozzano le mani.
0: Ma io avevo
1: non ti
0: visto,
1: devi permettere,
0: scusami,
1: di toccare.
0: E Salt Bay quello che faceva le cose, che l'aveva presa.
1: È successo un caso che lui sopra ci ha messo il sale.
0: Esatto. Però mi ricordo che era diventato un po' un caso nazionale.
1: È successo
0: perché
1: un
0: lui
1: casino, sì.
0: Aveva
1: allora,
0: alzato
1: chi
0: la
1: può
0: coppa.
1: Toccarla? Può toccarla, possono toccarla solamente quelli che vincono la coppa del mondo.
0: E quello mi sembra abbastanza scontato.
1: Poi
0: chi
1: dei
0: altro?
1: Dirigenti FIFA e dei politici che magari, che ne so, arriva la coppa del mondo. In Italia arriva il presidente, la tocca.
0: Ma perdonami, anche i fattorini che la portano lì.
1: No,
0: a che
1: perché c'è la teca.
0: C'è anche la teca, va bene. Comunque, paradosso, l'ha disegnata un italiano, quindi design tutto italiano. E noi italiani, per questa volta, è sicuro che non l'alzeremo. Abbiamo la novità su Radio Kiss Kiss. Oh, che roba!
1: Oh, allora, che bella, Angelina Mango e Marco Mengoni, due manghi.
0: Sì, no, Mengoni, Mango. No, però in realtà, se pensi che sia una semplice canzone, ti sbagli, perché questa novità è tanta roba. Sentire per credere, questa è Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime. Kiss.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
3: kiss. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
5: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
6: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
7: Kiss, kiss. Hey!
8: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Kiss, kiss. Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto, allaccia la libertà!
7: Kiss, kiss.
12: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
13: E a chi ama vivere in equilibrio.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Kiss, kiss.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali.

Lady Gaga e Doci su Radio Kiss Kiss, due ragazze che si fanno decisamente notare. Buona serata a voi amici, buon venerdì sera. Volevo parlarvi di una cosa così strana che arriva da Giacarta, dove è stato ufficialmente assegnato il premio per il lavoro dei sogni dell'anno. E non è un modo di dire lavoro dei sogni. Allora, in Indonesia questa azienda di materassi ha assunto un tizio per fare una sola cosa, una sola mansione, tiene: dormire o far finta di dormire 9 ore al giorno dentro un furgone in movimento tra le strade trafficatissime di Giacarta. Allora, questo mezzo ha le pareti di vetro trasparenti, quindi mentre la città è bloccata nel caos, i passanti per forza di cose, le persone devono per forza vedere questo eroe nazionale che dorme profondamente tra cuscini e lenzuola. Questo è pagato per dormire tra i clacson e per fare pubblicità a questa azienda, che se le inventano tutte. Però stavo pensando che se i cacciatori di teste indonesiani facessero un giro alle 7 del mattino, che so, su un qualsiasi treno regionale italiano, assumerebbero l'intero vagone all'istante.

cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss? Io so cosa faccio stasera, ascolto sicuramente Io, Tu e Kiss Kiss e il nostro capitano Stefano Piccirillo, ma so anche che cosa farò domani sera. Sarò all'Arena dei Pini di Baia Domizia per la seconda tappa di Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss, ma ci possiamo incontrare se vi va anche domani mattina al Kiss Kiss Village, al Kiss Kiss Play Village, sempre all'Arena dei Pini di Baia Domizia, per giocare insieme e per dare la possibilità, come stiamo facendo già da questa mattina, la possibilità a qualcuno di voi di ricevere i biglietti per l'area pit, quella proprio bella sotto il palco, per godersi alla grande lo spettacolo. Tra poco il nostro appuntamento si chiuderà con un History Kiss, ma subito per voi arriva anche Darren.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Destinazione raggiunta, portami a casa Kiss Kiss, torna lunedì alle ore 19, grazie amici, io adesso vi saluto e abbraccio Stefano Piccirillo che arriva con YouTube e Kiss Kiss, sarà lui ad accompagnare me verso il mare, quindi lunedì quando ci rivedremo sarò più abbronzata, però ci vediamo naturalmente anche domani, ovviamente per il Kiss Kiss Way come dicevo prima. Ciao Max Pennino in regia, e vi saluto con un History Kiss del 1998, thank you, gran pezzo di Alanis Morissette, nella musica più bella, da Rita, Kiss Kiss a tutti.

La seconda cerimonia di inaugurazione dei mondiali è arrivata qui a Radio Kiss Kiss. Pensa alla potenza della sera. Alanis Morissette con Thank You 1998. Ma buonasera! C'è io, tu e Kiss Kiss. Bacio a Rita che torna a lunedì, siete pronti per fare comitiva insieme a noi tutto il vostro viaggio minuto per minuto, ma anche il giorno 1 in pieno corso di svolgimento all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Andate e divertitevi lì questa sera con tutta la nostra squadra per conquistare anche i biglietti del PIT, cioè i biglietti esclusivi per il super concerto, la seconda tappa del Kiss Kiss Way. Ora, tutti a Baia Domizia e tutti in giro ad ascoltare la musica più bella, perché scatta io, tu e Kiss Kiss, facciamo mezzanotte insieme e il venerdì si balla tra qualche minuto, promesso. Subito EPIO, però anche

storia di un venerdì molto allegro, divertente, e poi alla fine quando si esagera si dice però anche no, e lo dice Alessandro Leotti al secolo J-Ax. Benvenuti in comitiva, io, tu e Kiss Kiss. Il venerdì vi facciamo ballare, vi facciamo subito vivere la vibe del fine settimana. Pensate ad un film, Pulp Fiction, una frase detta da un famoso personaggio della pellicola: Be cool, Yolanda, be cool, Yolanda. Da qui il nome di questo progetto australiano, due produttori fantastici che si fecero chiamare nell'estate del 2010 appunto Yolanda Be Cool. Qual è la vera figata della canzone? Ripresero in chiave elettronica un classico del lontanissimo 1956, Tu vuo fa l'americano di Renato Carosone, canzone che irrimediabilmente è passata di generazione in generazione. Anche i bambini probabilmente la conoscono a memoria grazie ai nonni, ai papà e via tutta la family. Beh, l'inserimento di Tu vuo fa l'americano rese questa canzone particolarmente celebre e soprattutto straballata, la bellezza di 16 anni fa. Yolanda, Be Cool, We No Speak Americano.

Ma che show, We No Speak Americano, ricordando Renato Carosone, lontano 1956, il vero papà dello swing italiano. Il venerdì si balla, l'avete capito, atmosfera davvero molto divertente, rilassata, e fine settimana, arriva il weekend e vi porto nel 1978, l'idea innanzitutto del gruppo chiamato Village People, che si ispirò al Greenwich Village di New York, cioè un quartiere storico per la libertà di pensiero e libertà di genere per la comunità che ci viveva all'epoca. La canzone, come ben sapete, avete già capito di cosa sto parlando, racconta in modo molto divertente e festoso quella che era l'esperienza di recarsi nelle strutture della YMCA, cioè la Young Men Christian Association, offrendo poi un rifugio, un luogo dove divertirsi e rimettersi in sesto. Tra l'altro, il balletto di YMCA nacque per errore, per caso, perché loro erano ospiti di una nota trasmissione televisiva americana e il pubblico, nel salutare la band, iniziò a mimare la lettera Y e spontaneamente iniziò a comporre con il corpo le altre lettere, cioè la lettera M, la lettera C, C e la lettera A, e quindi il balletto arrivò casuale e loro lo adottarono ufficialmente, e ancora oggi quando ci capita la balliamo così, insomma con la coreografia, la conosci? Intanto qui la ascolti.

Tutt'oggi c'è YMCA per ogni ricevimento di matrimonio, per ogni capodanno, Ferragosto, per ogni festa sorpresa anche sulla spiaggia. Si aggiunge anche la nostra doc di Palermo che ricorda che il 1978 di YMCA è anche il suo anno. Ci siamo divertiti molto, prima di tutto ascoltandola, ma puoi restare fermo assolutamente, a meno che tu non stia guidando in questo preciso istante. YMCA che è entrata persino nel Guinness dei primati per la più grande coreografia di gruppo mai realizzata, quella che poi venne definita anni più avanti quale flash mob. E poi l'Italo Disco, non soltanto negli anni 80 e l'esplosione dell'Italo Disco degli anni 90, insieme a due amici, Mario Fargetta e Alex Farolfi, che insieme presero un pezzo dei Jackson 5 del lontano 1980 intitolato Can You Feel It. Ingaggiarono una cantante Maya, performer americana, questo è il suo nickname, vero nome Maya Deiss, che registrò il pezzo Is It Sex or Is It Love? E soprattutto la base portante era legata ai Jackson 5 che appunto nel 1980 incisero Can You Feel It? The Tamperer con Feel.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss. Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no?
2: Eh sì.
1: Sì e no fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
1: Kiss, kiss.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Yes, yes.
8: Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
1: Kiss, kiss.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
11: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Yes, yes. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
12: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
13: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Yes, yes.
14: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
16: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Posso confermare, si muove la nostra comitiva, e come ci siamo mossi soprattutto nei primi minuti tra un YMCA, tra un Feel It the Tamperer, tra tante canzoni come We No Speak Americano, prendendo in considerazione il grande Renato Carosone. Questa è la comitiva del venerdì sera. Anche a Toronto c'è stata la cerimonia di inaugurazione, ci sono tre dei mondiali, ieri è andata in scena a Città del Messico, questa sera in mostra l'alce, la balena e l'orso bianco, tre elementi fondamentali della cultura canadese. Poi Alanis Morissette, Michael Bublé, prima del match che, se ci fossimo qualificati, doveva giocare l'Italia, perché in corso di svolgimento Canada-Bosnia il punteggio è di 0-0. E poi sai, la comunità italiana a Toronto che è numerosissima, non pensiamoci, pensiamo a Sampaio, l'arbitro che ieri, chiamato dal VAR, ha dovuto esprimere in inglese il giudizio della sala digitale per commentare un'espulsione, per dare giustificazioni su un fallo, un calcio di rigore. Sapete come funziona il VAR. Purtroppo Sampaio non parlava benissimo l'inglese, quindi la faccia corrucciata e sorpresa del calciatore ha detto tutto, cioè il vero meme, il calciatore che guardava l'arbitro Sampaio come per dirgli: ma che cavolo stai dicendo? Ma come lo stai dicendo? E un po' tutti noi italiani ci siamo sentiti in difficoltà, almeno quelli che si sono fermati al livello intermedio dell'inglese, cioè noi radiofonici per antonomasia parliamo un inglese musicale e qualcos'altro, qualche incontro con una turista, con un turista, un viaggio all'estero. Però poverino Sampaio, posso dire, perché devono parlare in inglese, sono in mondo visione, chiaramente non possono parlare perché sono in Messico in spagnolo, piuttosto come il sudafricano, la squadra che giocava appunto contro il Messico. Ti guarda tutto il mondo, lingua universale appunto l'inglese. Io dico semplicemente: povero Sampaio. Daniel Potter ora con Ben.

Fa l'amore questa sera, il venerdì è il giorno classico per le coppie, devo dire, per, non solo per esperienza personale, ma proprio in giro e vivendo la vita un po' totalmente tra amici, conoscenti e straordinari familiari. 21 e 30, ma si fa anche un anno una canzone, che è un po' come fare l'amore con la propria vita e fare l'amore con la musica di Radio Kiss Kiss. Cos'è dopo le 22? Mettiamo la canzone del tuo anno di nascita, ci racconti ciò che ti pare, cioè un ricordo bello, emozionante, un viaggio, una vacanza, una soddisfazione lavorativa, ci parli un po' di te e poi mettiamo la canzone legata al tuo racconto e al tuo anno di nascita. Ovviamente per partecipare è semplicissimo: 347 490 0042, tua data di nascita, tuo anno in particolare, via WhatsApp. Tra poco c'è un New Kiss, subito riascoltiamo Ellie Goulding.

Poteva diventare davvero la numero uno, la regina d'Inghilterra. Per un po' di anni ha dominato le classifiche europee, poi puff, è un po' sparita, ci resta la sua Burn. Il venerdì ci sono tanti dischi nuovi da ascoltare, la squadra dei New Kiss si arricchisce di nostri amici personaggi, Malika Yan, un habitué anche del Kiss Kiss Way. Questa è la nuova, una possibilità.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAI 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Yes, yes.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare. Per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss, kiss.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
11: Kiss. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
12: Kiss, kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 5,71. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
13: Kiss, kiss.
14: La musica più bella.
15: La musica più bella.

Anche il lungomare diventa più suggestivo con la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Siamo in piena cena del venerdì, ma anche dopo cena per qualcuno. Qualcuno che cenerà più tardi che in giro e si gode quest'estate anticipata del 12 di giugno, pochissimo al solstizio d'estate. Una curiosità mondiale legata ai mondiali di calcio del lontanissimo 1934, anno leggendario, il titolo dell'Italia di Vittorio Pozzo, e nella finale per il terzo e quarto posto la nazionale austriaca fu costretta a cambiare casacca per non creare confusione con la Germania. Per l'occasione si fecero prestare gli austriaci le divise del Napoli Calcio, cioè il Napoli Calcio può dire di aver giocato come casacca un mondiale per nazioni, perché gli austriaci non potevano utilizzare né la prima né la seconda casacca. Parliamo di altre vite ovviamente, ma un singolare primato per il Napoli Calcio. Gavin DeGraw 2005, questa è Chariot.

Bella nel 1999, bella anche in questo 2026. Non so se avete visto qualche pezzettino di video del live set di David Guetta allo Stade de France con una Jennifer Lopez sempre più bella, ancora più bella rispetto al passato e quando l'abbiamo ascoltata con il suo primo successo originale intitolato If You Had My Love all'interno di 50. Vi porto nell'anno in cui non esistevano ancora le emoji, e quindi le emoji non esistevano, ma c'era la punteggiatura che faceva un po' le faccine testuali, cioè i due punti e la parentesi tonda chiusa, piuttosto che i due punti e ti scattava la D di Domodossola per fare quella che era la faccina testuale come uno smile, un sorriso, oppure le espressioni in stile anime come la X minuscola, la D maiuscola per identificare quella che era la risata a crepapelle prima che arrivassero appunto le emoji ufficiali, e adesso ce ne sono fin troppe secondo il mio modestissimo parere. Dalla sua stanza d'ospedale ci fu un periodo nel quale Federico Zampaglione fu ricoverato, poi tutto a posto, e scrisse da degente guardando il pezzettino di luce che entrava dalla finestra per

Ama la tua vita e non aspettare davvero il carpe diem di tutte le emozioni, non nascondere le tue fragilità, non essere anestetizzato ai sentimenti, un messaggio chiaro, forte, su vivere la vita in modo genuino senza supportare troppo i beni materiali. Piccolo gioiello della musica italiana, viaggio bellissimo anche questa sera per 50 anni di Radio Kiss Kiss, grazie Max Pennino in regia, a tutti voi anche del sostegno e delle cose che non si ricordano al volo, siamo una comitiva e tutto ritorna la sera a partire dal lunedì dalle 21 alle 24, compreso l'appuntamento con Un anno, una canzone. Noi ci ritroviamo domani pomeriggio dalle 15, parliamo di un fine settimana spettacolare da vivere insieme a Radio Kiss Kiss con Io, Tu e Il Weekend. Ci lasciamo con il 1980 Kool & the Gang Celebration da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 carline, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: La notte vola.
2: Hello. All right, everybody, welcome to...
0: Da i maestri della musica più bella, la notte vola.

0: hai vendito.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it.

0: 3, 4.
1: Radio Kiss Kiss.
2: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
2: Ok.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane. Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.